0: Hey, New Hulk people. This is Evan Adams, and you're listening to New Hulk Radio 91.1 FM in sovereign New Hulk territory.
1: Yes, Madame Hooks and Slasam. Dich Dich Dikiket. Allall dim di cigiat.
2: Ach, di cigiat, ar eithaf di ddim smael, di ddod. Di ddod a di ddod chwystas
1: di. Dich daich di cwcbids caius di ysdom. Alla auch sauch dat, auch sauch dominil, alla skimstalt.